Se il corpo tuo non fosse così bello, la pelle così fresca e delicata, che febbre di passione e di rovello provoca in me, a che l'ho accarezzata. Se insomma tu non fossi come sei, più di quello che t'amo,